0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Etico, dinamico, innovativo. BioVet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biadet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Hey, I think she knows it, but I'ma show it off.

0: stai ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Spiragli di luce sul conflitto ucraino. Dopo che si sono conclusi al Cremlino, dopo oltre 3 ore, i colloqui tra il presidente russo Vladimir Putin, l'inviato speciale americano Steve Witkoff e Jared Kushner, genero del presidente Donald Trump. Il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov ha definito l'incontro informativo, costruttivo, estremamente franco e confidenziale. Secondo Ushakov, gli inviati statunitensi hanno presentato a Putin diverse idee piani sostanziali per porre fine alla guerra in Ucraina. Witkoff e Kushner, che erano a Mosca su incarico di Trump per proseguire appunto il dialogo sulla risoluzione della crisi ucraina, un primo risultato l'hanno ottenuto. È entrata in vigore la tregua di 72 ore nel conflitto. Oggi la delegazione americana sarà a Kiev, dove incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Anche la cronaca con l'appello di Franco Isceri, padre di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, vittima di femminicidio da parte dell'ex compagno Federico Vella. «Mia figlia aveva tanti sogni e progetti, ora non li ha più, chiedo a tutta la politica di essere unita affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più», ha detto l'uomo. Immediata la replica della premier Meloni, che sui social ha scritto: «Ogni donna che viene uccisa da chi aveva promesso di amarla è una sconfitta per tutti. Insieme dobbiamo saper reagire». Per quanto riguarda le indagini, l'ipotesi della procura di Firenze è che Vella abbia premeditato di uccidere la ex compagna, gettandola giovedì sera da un viadotto della 1 Milano-Napoli, nel tratto che ricade nel comune di Barberino del Mugello, prima di lanciarsi a sua volta nel vuoto. Proseguiamo con lo scontro tra l'ex premier Mario Monti e il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. I due si sono affrontati sul palco del forum di Cernobbio, in particolare su temi di sovranismo e integrazione in Europa. Durò l'attacco di Monti, che ha detto: «Trovo in lei la ricostituzione della narrativa, della retorica, dello spirito del fascismo. Se va avanti su questa strada, spenderò le mie ultime energie per impedirlo», ha detto l'ex presidente del Consiglio. Inter e Roma firmano 2 rimonte spettacolari nella terza giornata di Serie A e volano in testa alla classifica a punteggio pieno. A San Siro i nerazzurri ribaltano il Napoli da 0-2 a 3-2 in una partita giocata a ritmi elevatissimi e decisa nel recupero. Politano e Højlund portano gli ospiti sul doppio vantaggio, ma Lautaro accorcia, Thuram pareggia al 37esimo del secondo tempo e ancora il capitano nerazzurro firma in mischia il gol della vittoria al 91esimo. All'Olimpico la Roma supera invece l'Atalanta 2-1, Ederson porta avanti la Dea al 47esimo, ma Hermoso e Sulé completano una rimonta nel finale che vale 3 punti pesantissimi. Sorride anche il Torino, che spugna il Franchi 2-1 e condanna la Fiorentina al terzo KO di fila. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Via Vet Group.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Come somministrare un farmaco al nostro micio? Compresse, pillole. Appoggiamole sul polpastrello inumidito del dito indice e rapidamente introduciamola in fondo alla bocca del gatto, che istintivamente deglutirà e ingerirà così il farmaco. Premiamolo poi con un bocconcino delizioso che gli faccia abbinare il farmaco a qualcosa di gratificante. Un'altra possibilità può essere quella di nascondere la pillola in una pallina di burro con un po' di pasta di acciughe. Il burro scivola in gola ed è deglutito spontaneamente. Sciroppi, gocce. Si possono spruzzare direttamente lateralmente in bocca dopo averli aspirati in una siringa senza ago. È opportuno farci aiutare da qualcuno che tenga fermo il gatto mentre noi posizioniamo la siringa nella parte laterale della bocca e introduciamo lentamente il farmaco liquido. Anche in questo caso il premio deve essere proposto immediatamente. Paste, gel orale. La somministrazione è identica a quella dei farmaci liquidi. L'unica differenza sta nel fatto che questi sono già contenuti in siringhe. Se la via orale risulta di difficile attuazione, un'altra possibilità per dargli la medicina è di spalmarla sull'arto anteriore in modo che il gatto si lecchi e la ingerisca. Lo svantaggio di questa pratica è che non sappiamo quale sia con precisione la dose ingerita.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

fino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: La lettiera per il gatto. I gatti in genere prediligono sabbiette molto fini, inodori e pulite. È consigliabile pulire la lettiera 2 volte al giorno e cambiarla almeno 1 volta alla settimana. È opportuno posizionarla in luoghi che non siano di passaggio, in stanze non rumorose e lontano da elettrodomestici il cui rumore infastidirebbe il micio. Il numero di cassette deve essere pari al numero dei gatti presenti più una. La cassetta deve essere pari al minimo 1,5 volte la lunghezza del gatto. Teniamo sempre presente che il nostro micio può non gradire di rimanere sempre chiuso in casa, per cui se non abbiamo un giardino, armiamoci di pettorina e guinzaglio e abituiamolo alla passeggiata. La noia e la carenza di stimoli sono fattori di stress che possono condurre a patologie non solo comportamentali, ma anche fisiche.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il gatto e le porte. Un atteggiamento singolare dei gatti. Stanno in casa e miagolano perché vogliono uscire. Sono fuori e si disperano perché vogliono entrare. Sembra che non si decidano mai. I gatti non amano le porte. Sono strutture che ostacolano la loro attività esplorativa, impedendo di ritornare a casa quando ne hanno voglia. Il gatto ha bisogno di fare una breve uscita nel suo territorio per poi rientrare con tutte le informazioni che ritiene necessarie per continuare a sonnecchiare tranquillo. I suoi giri di ispezione devono essere abbastanza frequenti, ma non lunghi. In parte questa necessità si spiega per via del sistema di marca odorosa a tempo. Ogni volta che un gatto si strofina contro un punto ben preciso o lancia schizzi di urina, lascia un odore su quel determinato ambiente che poco dopo perde di intensità. I messaggi olfattivi vanno riattivati di frequente, per non dare l'impressione ad altri gatti di aver abbandonato la zona. Il consiglio è questo.

0: quello di procurarsi una gattaiola da applicare alla porta.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet, notizie, curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Spiragli di luce sul conflitto ucraino. Dopo che si sono conclusi al Cremlino, dopo oltre 3 ore, i colloqui tra il presidente russo Vladimir Putin, l'inviato speciale americano Steve Witkoff e Jared Kushner, genero del presidente Donald Trump. Il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov ha definito l'incontro informativo, costruttivo, estremamente franco e confidenziale. Secondo Ushakov, gli inviati statunitensi hanno presentato a Putin diverse idee e piani sostanziali per porre fine alla guerra in Ucraina. Witkoff e Kushner, che erano a Mosca su incarico di Trump per proseguire appunto il dialogo sulla risoluzione della crisi ucraina, un primo risultato l'hanno ottenuto. È entrata in vigore la tregua di 72 ore nel conflitto. Oggi la delegazione americana sarà a Kiev, dove incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ancora agli esteri, Israele sta effettuando alcuni raid nel sud del Libano in risposta al lancio di 2 droni a opera di Hezbollah contro alcuni soldati dell'IDF che erano in servizio nella zona di sicurezza. Gli stessi militari hanno aperto il fuoco distruggendo uno dei 2 velivoli. Anche la cronaca con l'appello di Franco Isceri, padre di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, vittima di femminicidio da parte dell'ex compagno Federico Vella. Mia figlia aveva tanti sogni e progetti, ora non li ha più, chiedo a tutta la politica di essere unita affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più, ha detto l'uomo. Immediata la replica della premier Meloni, che sui social ha scritto: ogni donna che viene uccisa da chi aveva promesso di amarla è una sconfitta per tutti, insieme dobbiamo saper reagire. Per quanto riguarda le indagini, l'ipotesi della procura di Firenze è che Vella abbia premeditato di uccidere la ex compagna, gettandola giovedì sera da un viadotto della 1 Milano-Napoli, nel tratto che ricade nel comune di Barberino del Mugello, prima di lanciarsi a sua volta nel vuoto. Proseguiamo con lo scontro tra l'ex premier Mario Monti e il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. I due si sono affrontati sul palco del forum di Cernobbio, in particolare su temi di sovranismo e integrazione in Europa. Durò l'attacco di Monti, che ha detto: trovo in lei la ricostituzione della narrativa, della retorica, dello spirito del fascismo. Se va avanti su questa strada, spenderò le mie ultime energie per impedirlo, ha detto l'ex presidente del Consiglio. Inter e Roma firmano 2 rimonte spettacolari nella terza giornata di Serie A e volano in testa alla classifica a punteggio pieno. A San Siro i nerazzurri ribaltano il Napoli da 0-2 a 3-2 in una partita giocata a ritmi elevatissimi e decisa nel recupero. Politano e Højlund portano gli ospiti sul doppio vantaggio, ma Lautaro accorcia, Thuram pareggia al 37esimo del secondo tempo e ancora il capitano nerazzurro firma in mischia il gol della vittoria al 91esimo. All'Olimpico la Roma supera invece l'Atalanta 2-1, Ederson porta avanti la Dea al 47esimo, ma Hermoso e Sulé completano una rimonta nel finale che vale 3 punti pesantissimi. Sorride anche il Torino, che spugna il Franchi 2-1 e condanna la Fiorentina al terzo KO di fila. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Questa è Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Viavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Spiragli di luce sul conflitto ucraino. Dopo che si sono conclusi al Cremlino, dopo oltre 3 ore, i colloqui tra il presidente russo Vladimir Putin, l'inviato speciale americano Steve Witkoff e Jared Kushner, genero del presidente Donald Trump. Il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov ha definito l'incontro informativo, costruttivo, estremamente franco e confidenziale. Secondo Ushakov, gli inviati statunitensi hanno presentato a Putin diverse idee e piani sostanziali per porre fine alla guerra in Ucraina. Witkoff e Kushner, che erano a Mosca su incarico di Trump per proseguire appunto il dialogo sulla risoluzione della crisi ucraina, un primo risultato l'hanno ottenuto. È entrata in vigore la tregua di 72 ore nel conflitto. Oggi la delegazione americana sarà a Kiev, dove incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ancora agli esteri, Israele sta effettuando alcuni raid nel sud del Libano in risposta al lancio di 2 droni a opera di Hezbollah contro alcuni soldati dell'IDF che erano in servizio nella zona di sicurezza. Gli stessi militari hanno aperto il fuoco distruggendo uno dei 2 velivoli. Anche la cronaca con l'appello di Franco Isceri, padre di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, vittima di femminicidio da parte dell'ex compagno Federico Vella. Mia figlia aveva tanti sogni e progetti, ora non li ha più, chiedo a tutta la politica di essere unita affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più, ha detto l'uomo. Immediata la replica della premier Meloni, che sui social ha scritto: ogni donna che viene uccisa da chi aveva promesso di amarla è una sconfitta per tutti, insieme dobbiamo saper reagire. Per quanto riguarda le indagini, l'ipotesi della procura di Firenze è che Vella abbia premeditato di uccidere la ex compagna gettandola giovedì sera da un viadotto della 1 Milano-Napoli nel tratto che ricade nel comune di Barberino del Mugello, prima di lanciarsi a sua volta nel vuoto. Proseguiamo con lo scontro tra l'ex premier Mario Monti e il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. I due si sono affrontati sul palco del forum di Cernobbio, in particolare su temi di sovranismo e integrazione in Europa. Durò l'attacco di Monti, che ha detto: trovo in lei la ricostituzione della narrativa, della retorica, dello spirito del fascismo. Se va avanti su questa strada spenderò le mie ultime energie per impedirlo, ha detto l'ex presidente del Consiglio. Inter e Roma firmano 2 rimonte spettacolari nella terza giornata di Serie A e volano in testa alla classifica a punteggio pieno. A San Siro i nerazzurri ribaltano il Napoli da 0-2 a 3-2 in una partita giocata a ritmi elevatissimi e decisa nel recupero. Politano e Højlund portano gli ospiti sul doppio vantaggio, ma Lautaro accorcia, Thuram pareggia al 37esimo del secondo tempo e ancora il capitano nerazzurro firma in mischia il gol della vittoria al 91esimo. All'Olimpico la Roma supera invece l'Atalanta 2-1, Ederson porta avanti la Dea al 47esimo, ma Hermoso e Sulé completano una rimonta nel finale che vale 3 punti pesantissimi. Sorride anche il Torino, che spugna il Franchi 2-1 e condanna la Fiorentina al 3° KO di fila. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: Il tucano è un uccello originario del Sud America centro-orientale. Ama frequentare i boschi, le foreste, le zone alberate della savana, le campagne aperte e le piccole macchie di arbusti. Ma ancora di più, adora il fitto della foresta pluviale. Lo si incontra anche presso i corsi d'acqua e nelle vicinanze degli insediamenti umani. Il tucano è un uccello che vive in comunità suddivise in piccoli gruppi familiari di circa 10 o 12 individui. Ogni famiglia si sposta separatamente durante le ore dedicate alla ricerca del cibo, ma tornano tutte insieme durante le ore di riposo. Le famiglie volano assieme. Il volo è ondulato e aggraziato, che alterna planate a volo battuto. Il becco viene utilizzato per spaventare i predatori, ma non è una vera arma, è anzi molto fragile rispetto alle apparenze. Spesso lo usa per giocare con altri membri della famiglia. Una curiosità di questo uccello è il modo di riposare. Dormono infatti dentro le cavità degli alberi, spesso anche in 6 esemplari, in una posizione che assomiglia ad una palla perché poggiano il becco sul loro dorso e avvicinano la coda alla testa. Nonostante sia un uccello stanziale, sono state registrate brevi migrazioni dove grandi stormi hanno occupato nuovi territori. Il tucano è monogamo e il corteggiamento è un rito molto simpatico. Il maschio corteggia la femmina lanciandole col becco una bacca o un altro frutto. E se la femmina accetta di essere corteggiata, lancia a sua volta la bacca al maschio. Una volta formata la coppia, questa crea un nido in una cavità di un albero posta molto in alto. La femmina vi depone dalle 2 alle 4 uova. E quando nascono, i pulcini di tucano sono senza piume e ciechi. Lo sviluppo è molto lento. I piccoli apriranno gli occhi solo dopo 3 settimane. I genitori si prenderanno entrambi cura dei piccoli fino a 6 settimane dopo che avranno messo le piume.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Oggi a Kiev gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner incontrano il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per proseguire il dialogo sulla fine della guerra con la Russia. La missione arriva dopo l'incontro di ieri a Mosca con Vladimir Putin, durato oltre 3 ore. Il consigliere del Cremlino Ushakov ha definito i colloqui costruttivi, franchi e confidenziali. Sul tavolo, secondo Mosca, diverse proposte americane per arrivare alla fine del conflitto. Intanto in vigore una tregua di 72 ore. Aperti dalle 8 i seggi in Sassonia-Anhalt, nell'est della Germania, dove circa 1,7 milioni di elettori sono chiamati oggi a votare per il rinnovo del Parlamento regionale. I seggi chiuderanno alle 18 e il voto potrebbe segnare un passaggio storico, con Alternative für Deutschland nettamente in testa nei sondaggi, con oltre il 40%, e in corsa per conquistare per la prima volta la guida di un Land. Il risultato potrebbe rendere particolarmente complessa la formazione di un nuovo governo regionale e rappresenta un test importante anche per la coalizione federale guidata dal cancelliere Friedrich Merz. Al centro della campagna elettorale sono stati soprattutto migrazione, economia e istruzione. Al forum di Cernobbio, che si chiude oggi a Villa d'Este, è il momento delle opposizioni, che si confrontano in un apposito panel sull'agenda Italia, dopo che la platea ha premiato le azioni del governo Meloni. Basta disfattismo sull'Europa, serve un salto avanti nell'integrazione europea, ha sottolineato nel suo intervento la leader del PD Schlein. All'attacco il leader 5 Stelle Conte: siamo in calo sulla crescita del PIL e della produzione industriale, abbiamo un serio problema di salari reali e potere d'acquisto. Anche il Medio Oriente, i guardiani della rivoluzione hanno dichiarato di aver attaccato un drone navale statunitense telecomandato, aggiungendo che stava tentando di entrare nell'area protetta dello stretto di Hormuz. I guardiani hanno poi avvertito gli Stati Uniti, dicendo che devono sapere che non c'è altra via d'uscita dall'Iran se non quella di lasciare la regione. Lo sport: l'Italia femminile di volley oggi in finale agli europei di Istanbul, dopo che ha battuto 3-1 la Polonia ieri in semifinale. Alle 18 la sfida delle azzurre di Velasco contro la Turchia padrona di casa per il titolo continentale, con l'obiettivo di completare la storica tripla corona dopo i trionfi olimpico e mondiale. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Oggi a Kiev gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner incontrano il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per proseguire il dialogo sulla fine della guerra con la Russia. La missione arriva dopo l'incontro di ieri a Mosca con Vladimir Putin, durato oltre 3 ore. Il consigliere del Cremlino Ushakov ha definito i colloqui costruttivi, franchi e confidenziali. Sul tavolo, secondo Mosca, diverse proposte americane per arrivare alla fine del conflitto. Intanto in vigore una tregua di 72 ore. Aperti dalle 8 i seggi in Sassonia-Anhalt, nell'est della Germania, dove circa 1,7 milioni di elettori sono chiamati oggi a votare per il rinnovo del Parlamento regionale. I seggi chiuderanno alle 18 e il voto potrebbe segnare un passaggio storico, con Alternative für Deutschland nettamente in testa nei sondaggi, con oltre il 40%, e in corsa per conquistare per la prima volta la guida di un Land. Il risultato potrebbe rendere particolarmente complessa la formazione di un nuovo governo regionale e rappresenta un test importante anche per la coalizione federale guidata dal cancelliere Friedrich Merz. Al centro della campagna elettorale sono stati soprattutto migrazione, economia e istruzione. Al forum di Cernobbio, che si chiude oggi a Villa d'Este, è il momento delle opposizioni, che si confrontano in un apposito panel sull'agenda Italia, dopo che la platea ha premiato le azioni del governo Meloni. Basta disfattismo sull'Europa, serve un salto avanti nell'integrazione europea, ha sottolineato nel suo intervento la leader del PD Schlein. All'attacco il leader 5 Stelle Conte: siamo in calo sulla crescita del PIL e della produzione industriale, abbiamo un serio problema di salari reali e potere d'acquisto. Anche il Medio Oriente e i guardiani della rivoluzione hanno dichiarato di aver attaccato un drone navale statunitense telecomandato, aggiungendo che stava tentando di entrare nell'area protetta dello stretto di Hormuz. I guardiani hanno poi avvertito gli Stati Uniti, dicendo che devono sapere che non c'è altra via d'uscita dall'Iran se non quella di lasciare la regione. Lo sport: l'Italia femminile di volley oggi in finale agli europei di Istanbul, dopo che ha battuto 3-1 la Polonia ieri in semifinale. Alle 18 la sfida delle azzurre di Velasco contro la Turchia padrona di casa per il titolo continentale, con l'obiettivo di completare la storica tripla corona dopo i trionfi olimpico e mondiale. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Via Vet Group, uno stile di lavoro.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

imprevisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Perché ai cuccioli piacciono le pantofole? Molti cuccioli possono diventare particolarmente distruttivi. Gli obiettivi preferiti sono le ciabatte e i guanti, ma anche i giocattoli, i giornali e la posta possono diventare oggetto di masticazione. Oltre a mordere e lacerare questi oggetti, i cuccioli si accaniscono contro di essi, sbattendoli da una parte all'altra. Si tratta quasi sempre di una manifestazione di un gioco in cui il cucciolo si getta a capofitto. Inoltre, il cucciolo desidera esplorare ogni aspetto del mondo in cui vive. I cani sono animali di origine selvatica che devono poter conoscere l'ambiente che li ospita per assicurarsi la sopravvivenza. Per i cani domestici, la loro esistenza corre senza dubbio meno pericoli, ma il fattore di scoperta dell'ambiente non è stato cancellato dal loro patrimonio ereditario di animali selvatici. In secondo luogo c'è il problema della dentizione, che si completa tra il quarto e il sesto mese di vita. In questo periodo il cane ha bisogno di addentare oggetti duri e resistenti, perché il cibo che gli è abitualmente fornito, di scarsa consistenza, non può rispondere a tale esigenza.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner oggi a Kiev per la loro prima visita nella capitale ucraina dall'inizio della guerra, nell'ambito della rinnovata iniziativa diplomatica promossa dal presidente americano Trump per porre fine al conflitto con la Russia. La missione segue le oltre 3 ore di colloqui avuti ieri al Cremlino con Vladimir Putin, definiti dal consigliere russo Yuri Ushakov estremamente franchi, mentre la Casa Bianca ha parlato di piani concreti per i prossimi passi. Il presidente russo avrebbe ribadito la necessità di affrontare quelle che Mosca definisce le cause profonde della guerra. Putin e Zelensky hanno intanto concordato una sospensione degli attacchi nelle rispettive capitali per 72 ore, in coincidenza con la missione diplomatica americana. La tregua non ha però fermato i combattimenti sul terreno. Nella notte, nella regione di Zaporizhia, sono stati colpiti 54 insediamenti con un morto e 25 feriti. Aperti dalle 8 i seggi in Sassonia-Anhalt, nell'est della Germania, dove circa 1,7 milioni di elettori sono chiamati oggi a votare per il rinnovo del Parlamento regionale. I seggi chiuderanno alle 18 e il voto potrebbe segnare un passaggio storico, con Alternative für Deutschland nettamente in testa nei sondaggi, con oltre il 40%, e in corsa per conquistare per la prima volta la guida di un Land. Il risultato potrebbe rendere particolarmente complessa la formazione di un nuovo governo regionale e rappresenta un test importante anche per la coalizione federale guidata dal cancelliere Friedrich Merz. Al centro della campagna elettorale sono stati soprattutto migrazione, economia e istruzione. La cronaca: drammatico incidente sul lavoro nelle campagne tra Alcamo e Monreale in Sicilia. Un operaio ha perso la vita dopo essere rimasto incastrato nel macchinario utilizzato per la raccolta dell'uva durante le operazioni di vendemmia. Nel tentativo disperato di prestare soccorso e salvarlo, un secondo lavoratore è rimasto ferito alle braccia. Un drammatico episodio di violenza a Calitri, in provincia di Avellino. Una donna di 28 anni di origine tunisina è stata brutalmente aggredita a colpi di martello dal suo ex partner, anch'egli connazionale. La vittima si trova attualmente ricoverata in gravi condizioni, con prognosi riservata, presso l'ospedale San Carlo di Potenza. Pierre Gasly ha conquistato a sorpresa la pole position del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale di Formula 1, firmando il primo miglior tempo in qualifica della sua carriera. Il pilota francese dell'Alpine alle 15 partirà davanti a tutti. Ha preceduto la Mercedes di Russell e la McLaren di Piastri, penalizzato e retrocesso, permettendo così alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton di partire dalla seconda fila. Per la prima volta ho sentito di avere la macchina e questo fa bene, ha commentato il francese dopo la grande prestazione. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Non è corretto somministrare farmaci umani ai nostri pet, ma è necessario utilizzare farmaci espressamente formulati e realizzati per le loro caratteristiche fisiologiche. Vale sempre la regola di evitare il fai da te e il seguire i consigli di fantomatici blog, ma la necessità di affidarsi al consiglio professionale del nostro veterinario. Ecco una serie di farmaci umani che non dovrebbero essere assolutamente impiegati nei nostri animali. Antinfiammatori come ibuprofene, naproxene, ma anche paracetamolo, che possono creare gravi problemi gastrointestinali, epatici e renali. Antidepressivi e ansiolitici, che possono dar luogo a problemi neurologici, alterare la pressione sanguigna e la temperatura corporea. ACE, inibitori e beta bloccanti, che somministrati in dosi e tempi sbagliati, possono dare problemi a livello renale e cardiaco in cani e gatti. Farmaci ormonali, estrogeni, ormoni tiroidei.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner oggi a Kiev per la loro prima visita nella capitale ucraina dall'inizio della guerra, nell'ambito della rinnovata iniziativa diplomatica promossa dal presidente americano Trump per porre fine al conflitto con la Russia. La missione segue le oltre 3 ore di colloqui avuti ieri al Cremlino con Vladimir Putin, definiti dal consigliere russo Yuri Ushakov estremamente franchi, mentre la Casa Bianca ha parlato di piani concreti per i prossimi passi. Il presidente russo avrebbe ribadito la necessità di affrontare quelle che Mosca definisce le cause profonde della guerra. Putin e Zelensky hanno intanto concordato una sospensione degli attacchi nelle rispettive capitali per 72 ore, in coincidenza con la missione diplomatica americana. La tregua non ha però fermato i combattimenti sul terreno. Nella notte, nella regione di Zaporizhia, sono stati colpiti 54 insediamenti con un morto e 25 feriti. Aperti dalle 8 i seggi in Sassonia-Anhalt, nell'est della Germania, dove circa 1,7 milioni di elettori sono chiamati oggi a votare per il rinnovo del Parlamento regionale. I seggi chiuderanno alle 18 e il voto potrebbe segnare un passaggio storico, con Alternative für Deutschland nettamente in testa nei sondaggi, con oltre il 40%, e in corsa per conquistare per la prima volta la guida di un Land. Il risultato potrebbe rendere particolarmente complessa la formazione di un nuovo governo regionale e rappresenta un test importante anche per la coalizione federale guidata dal cancelliere Friedrich Merz. Al centro della campagna elettorale sono stati soprattutto migrazione, economia e istruzione. La cronaca: drammatico incidente sul lavoro nelle campagne tra Alcamo e Monreale in Sicilia. Un operaio ha perso la vita dopo essere rimasto incastrato nel macchinario utilizzato per la raccolta dell'uva durante le operazioni di vendemmia. Nel tentativo disperato di prestare soccorso e salvarlo, un secondo lavoratore è rimasto ferito alle braccia. Un drammatico episodio di violenza a Calitri, in provincia di Avellino. Una donna di 28 anni, di origine tunisina, è stata brutalmente aggredita a colpi di martello dal suo ex partner, anch'egli connazionale. La vittima si trova attualmente ricoverata in gravi condizioni, con prognosi riservata, presso l'ospedale San Carlo di Potenza. Pierre Gasly ha conquistato a sorpresa la pole position del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale di Formula 1, firmando il primo miglior tempo in qualifica della sua carriera. Il pilota francese dell'Alpine alle 15 partirà davanti a tutti. Ha preceduto la Mercedes di Russell e la McLaren di Piastri, penalizzato e retrocesso, permettendo così alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton di partire dalla seconda fila. Per la prima volta ho sentito di avere la macchina, e questo fa bene, ha commentato il francese dopo la grande prestazione. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner oggi a Kiev per la loro prima visita nella capitale ucraina dall'inizio della guerra, nell'ambito della rinnovata iniziativa diplomatica promossa dal presidente americano Trump per porre fine al conflitto con la Russia. La missione segue le oltre 3 ore di colloqui avuti ieri al Cremlino con Vladimir Putin, definiti dal consigliere russo Yuri Ushakov estremamente franchi, mentre la Casa Bianca ha parlato di piani concreti per i prossimi passi. Il presidente russo avrebbe ribadito la necessità di affrontare quelle che Mosca definisce le cause profonde della guerra. Putin e Zelensky hanno intanto concordato una sospensione degli attacchi nelle rispettive capitali per 72 ore, in coincidenza con la missione diplomatica americana. La tregua non ha però fermato i combattimenti sul terreno. Nella notte, nella regione di Zaporizhia, sono stati colpiti 54 insediamenti con un morto e 25 feriti. Aperti dalle 8 i seggi in Sassonia-Anhalt, nell'est della Germania, dove circa 1,7 milioni di elettori sono chiamati oggi a votare per il rinnovo del Parlamento regionale. I seggi chiuderanno alle 18 e il voto potrebbe segnare un passaggio storico, con Alternative für Deutschland nettamente in testa nei sondaggi, con oltre il 40%, e in corsa per conquistare per la prima volta la guida di un Land. Il risultato potrebbe rendere particolarmente complessa la formazione di un nuovo governo regionale e rappresenta un test importante anche per la coalizione federale guidata dal cancelliere Friedrich Merz. Al centro della campagna elettorale sono stati soprattutto migrazione, economia e istruzione. La cronaca: drammatico incidente sul lavoro nelle campagne tra Alcamo e Monreale in Sicilia. Un operaio ha perso la vita dopo essere rimasto incastrato nel macchinario utilizzato per la raccolta dell'uva durante le operazioni di vendemmia. Nel tentativo disperato di prestare soccorso e salvarlo, un secondo lavoratore è rimasto ferito alle braccia. Un drammatico episodio di violenza a Calitri, in provincia di Avellino. Una donna di 28 anni, di origine tunisina, è stata brutalmente aggredita a colpi di martello dal suo ex partner, anch'egli connazionale. La vittima si trova attualmente ricoverata in gravi condizioni, con prognosi riservata, presso l'ospedale San Carlo di Potenza. Pierre Gasly ha conquistato a sorpresa la pole position del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale di Formula 1, firmando il primo miglior tempo in qualifica della sua carriera. Il pilota francese dell'Alpine alle 15 partirà davanti a tutti. Ha preceduto la Mercedes di Russell e la McLaren di Piastri, penalizzato e retrocesso, permettendo così alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton di partire dalla seconda fila. Per la prima volta ho sentito di avere la macchina e questo fa bene, ha commentato il francese dopo la grande prestazione. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Le paure più frequenti nel cane. Le paure più frequenti nel cane sono in ordine: il temporale, la visita del veterinario, i rumori forti. Leccarsi le labbra è un primo sintomo di paura, così come abbassare le orecchie lateralmente, allontanarsi dallo stimolo, sbadigliare, guardare rapidamente in varie direzioni, gironzolare in modo intenso e senza una fine. La fobia è una paura irrazionale, persistente, e per eliminarla occorre molto tempo. Le fobie possono derivare dal periodo di sviluppo del cane, essere post-traumatiche o genetiche. La fobia dei temporali è presente nel 49% dei cani. È maggiore nelle femmine sterilizzate e nei cani abbandonati o adottati da canili. La musica può placare il cane. Nel caso in cui venga lasciato solo, può essere utile per calmarlo riprodurre un brano che ascolta frequentemente col suo amico uomo.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, hey, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner oggi a Kiev per la loro prima visita nella capitale ucraina dall'inizio della guerra, nell'ambito della rinnovata iniziativa diplomatica promossa dal presidente americano Trump per porre fine al conflitto con la Russia. La missione segue le oltre 3 ore di colloqui avuti ieri al Cremlino con Vladimir Putin, definiti dal consigliere russo Yuri Ushakov estremamente franchi, mentre la Casa Bianca ha parlato di piani concreti per i prossimi passi. Il presidente russo avrebbe ribadito la necessità di affrontare quelle che Mosca definisce le cause profonde della guerra. Putin e Zelensky hanno intanto concordato una sospensione degli attacchi nelle rispettive capitali per 72 ore, in coincidenza con la missione diplomatica americana. La tregua non ha però fermato i combattimenti sul terreno. Nella notte, nella regione di Zaporizhia, sono stati colpiti 54 insediamenti con un morto e 25 feriti. Aperti dalle 8 i seggi in Sassonia-Anhalt, nell'est della Germania, dove circa 1,7 milioni di elettori sono chiamati oggi a votare per il rinnovo del Parlamento regionale. I seggi chiuderanno alle 18 e il voto potrebbe segnare un passaggio storico, con Alternative für Deutschland nettamente in testa nei sondaggi, con oltre il 40%, e in corsa per conquistare per la prima volta la guida di un Land. Il risultato potrebbe rendere particolarmente complessa la formazione di un nuovo governo regionale e rappresenta un test importante anche per la coalizione federale guidata dal cancelliere Friedrich Merz. Al centro della campagna elettorale sono stati soprattutto migrazione, economia e istruzione. La cronaca: drammatico incidente sul lavoro nelle campagne tra Alcamo e Monreale in Sicilia. Un operaio ha perso la vita dopo essere rimasto incastrato nel macchinario utilizzato per la raccolta dell'uva durante le operazioni di vendemmia. Nel tentativo disperato di prestare soccorso e salvarlo, un secondo lavoratore è rimasto ferito alle braccia. Un drammatico episodio di violenza a Calitri, in provincia di Avellino. Una donna di 28 anni, di origine tunisina, è stata brutalmente aggredita a colpi di martello dal suo ex partner, anch'egli connazionale. La vittima si trova attualmente ricoverata in gravi condizioni, con prognosi riservata, presso l'ospedale San Carlo di Potenza. Pierre Gasly ha conquistato a sorpresa la pole position del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale di Formula 1, firmando il primo miglior tempo in qualifica della sua carriera. Il pilota francese dell'Alpine alle 15 partirà davanti a tutti. Ha preceduto la Mercedes di Russell e la McLaren di Piastri, penalizzato e retrocesso, permettendo così alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton di partire dalla seconda fila. Per la prima volta ho sentito di avere la macchina e questo fa bene, ha commentato il francese dopo la grande prestazione. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: La compagnia dei cani giova ai bimbi obesi. I bambini in sovrappeso potrebbero perdere qualche chilo di troppo solo possedendo un cane. È quanto afferma un gruppo di ricercatori della Deakin University di Melbourne. Secondo i ricercatori, la lotta all'obesità può essere vinta non solo con tanta frutta, verdura e attività fisica, ma anche giocando con il proprio fedele amico a quattro zampe. I bambini, infatti, che passano del tempo con Fido, hanno fino al 50% in meno di probabilità di avere problemi di sovrappeso o obesità. Per arrivare a queste conclusioni, i ricercatori hanno condotto una ricerca intervistando 1.100 famiglie che hanno bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni. Per i genitori che stanno cercando di far spegnere i computer, gli smartphone, i tablet e la TV ai loro bambini e farli uscire fuori a giocare, avere un animale domestico può essere una buona strategia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 17 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner oggi a Kiev per la loro prima visita nella capitale ucraina dall'inizio della guerra, nell'ambito della rinnovata iniziativa diplomatica promossa dal presidente americano Trump per porre fine al conflitto con la Russia. La missione segue le oltre 3 ore di colloqui avuti ieri al Cremlino con Vladimir Putin, definiti dal consigliere russo Yuri Ushakov estremamente franchi, mentre la Casa Bianca ha parlato di piani concreti per i prossimi passi. Il presidente russo avrebbe ribadito la necessità di affrontare quelle che Mosca definisce le cause profonde della guerra. Putin e Zelensky hanno intanto concordato una sospensione degli attacchi nelle rispettive capitali per 72 ore, in coincidenza con la missione diplomatica americana. La tregua non ha però fermato i combattimenti sul terreno. Nella notte, nella regione di Zaporizhia, sono stati colpiti 54 insediamenti con un morto e 25 feriti. Aperti dalle 8 i seggi in Sassonia-Anhalt, nell'est della Germania, dove circa 1,7 milioni di elettori sono chiamati oggi a votare per il rinnovo del Parlamento regionale. I seggi chiuderanno alle 18 e il voto potrebbe segnare un passaggio storico, con Alternative für Deutschland nettamente in testa nei sondaggi, con oltre il 40%, e in corsa per conquistare per la prima volta la guida di un Land. Il risultato potrebbe rendere particolarmente complessa la formazione di un nuovo governo regionale e rappresenta un test importante anche per la coalizione federale guidata dal cancelliere Friedrich Merz. Al centro della campagna elettorale sono stati soprattutto migrazione, economia e istruzione. La cronaca: drammatico incidente sul lavoro nelle campagne tra Alcamo e Monreale in Sicilia. Un operaio ha perso la vita dopo essere rimasto incastrato nel macchinario utilizzato per la raccolta dell'uva durante le operazioni di vendemmia. Nel tentativo disperato di prestare soccorso e salvarlo, un secondo lavoratore è rimasto ferito alle braccia. Un drammatico episodio di violenza a Calitri, in provincia di Avellino. Una donna di 28 anni di origine tunisina è stata brutalmente aggredita a colpi di martello dal suo ex partner, anch'egli connazionale. La vittima si trova attualmente ricoverata in gravi condizioni, con prognosi riservata, presso l'ospedale San Carlo di Potenza. Pierre Gasly ha conquistato a sorpresa la pole position del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale di Formula 1, firmando il primo miglior tempo in qualifica della sua carriera. Il pilota francese dell'Alpine alle 15 partirà davanti a tutti. Ha preceduto la Mercedes di Russell e la McLaren di Piastri, penalizzato e retrocesso, permettendo così alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton di partire dalla seconda fila. Per la prima volta ho sentito di avere la macchina e questo fa bene, ha commentato il francese dopo la grande prestazione. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. I'm flying music like question as

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Affettuoso, simpatico, docile e semplice da allevare. Le caratteristiche caratteriali del coniglio nano, unite alle sue dimensioni ridotte, ne hanno decretato

0: dato il grande successo come animale da compagnia. Ricordatevi di tenerlo chiuso in una gabbia in vostra assenza e farlo muovere liberamente in casa o in giardino alcune ore al giorno. Il coniglio, quando lasciato libero per casa, deve essere sempre sorvegliato per evitare che rosicchi cavi elettrici, ingerisca materiale tossico o si metta in qualsiasi situazione di pericolo. Il fondo della gabbia deve essere privo di griglia per evitare lesioni alle zampette. La lettiera da distribuire sul fondo deve assorbire le deiezioni per lasciare sempre asciutte le zampe del nostro amico. La gabbia andrà sistemata lontana da correnti d'aria, in ambiente fresco, asciutto e silenzioso. La gabbia deve contenere una tana perché possa nascondersi e andare a dormire. Il coniglio è un animale sociale che in natura vive in colonie numerose. Se si adotta un soggetto per tenerlo da solo, dobbiamo permettergli di inserirsi nel nostro gruppo familiare e di interagire liberamente con noi. Le principali vaccinazioni per i conigli nani prevengono due temibili malattie infettive: la mixomatosi e la malattia emorragica virale. Il tipo di vaccino e la cadenza con la quale verrà praticato dipendono dalle situazioni epidemiologiche. Sarà cura del veterinario fornire tutte le informazioni al proprietario. La sterilizzazione viene suggerita nei soggetti maschi per gestire il problema della marcatura territoriale e l'aggressività. Nelle femmine, la sterilizzazione previene l'insorgenza delle patologie tumorali infettive uterine, pseudogravidanza e aggressività.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner oggi a Kiev per la loro prima visita nella capitale ucraina dall'inizio della guerra, nell'ambito della rinnovata iniziativa diplomatica promossa dal presidente americano Trump per porre fine al conflitto con la Russia. La missione segue le oltre 3 ore di colloqui avuti ieri al Cremlino con Vladimir Putin, definiti dal consigliere russo Yuri Ushakov estremamente franchi, mentre la Casa Bianca ha parlato di piani concreti per i prossimi passi. Il presidente russo avrebbe ribadito la necessità di affrontare quelle che Mosca definisce le cause profonde della guerra. Putin e Zelensky hanno intanto concordato una sospensione degli attacchi nelle rispettive capitali per 72 ore, in coincidenza con la missione diplomatica americana. La tregua non ha però fermato i combattimenti sul terreno. Nella notte, nella regione di Zaporizhia, sono stati colpiti 54 insediamenti con un morto e 25 feriti. Aperti dalle 8 i seggi in Sassonia-Anhalt, nell'est della Germania, dove circa 1,7 milioni di elettori sono chiamati oggi a votare per il rinnovo del Parlamento regionale. I seggi chiuderanno alle 18 e il voto potrebbe segnare un passaggio storico, con Alternative für Deutschland nettamente in testa nei sondaggi, con oltre il 40%, e in corsa per conquistare per la prima volta la guida di un Land. Il risultato potrebbe rendere particolarmente complessa la formazione di un nuovo governo regionale e rappresenta un test importante anche per la coalizione federale guidata dal cancelliere Friedrich Merz. Al centro della campagna elettorale sono stati soprattutto migrazione, economia e istruzione. La cronaca: drammatico incidente sul lavoro nelle campagne tra Alcamo e Monreale in Sicilia. Un operaio ha perso la vita dopo essere rimasto incastrato nel macchinario utilizzato per la raccolta dell'uva durante le operazioni di vendemmia. Nel tentativo disperato di prestare soccorso e salvarlo, un secondo lavoratore è rimasto ferito alle braccia. Un drammatico episodio di violenza a Calitri, in provincia di Avellino. Una donna di 28 anni, di origine tunisina, è stata brutalmente aggredita a colpi di martello dal suo ex partner, anch'egli connazionale. La vittima si trova attualmente ricoverata in gravi condizioni, con prognosi riservata, presso l'ospedale San Carlo di Potenza. Pierre Gasly ha conquistato a sorpresa la pole position del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale di Formula 1, firmando il primo miglior tempo in qualifica della sua carriera. Il pilota francese dell'Alpine alle 15 partirà davanti a tutti. Ha preceduto la Mercedes di Russell e la McLaren di Piastri, penalizzato e retrocesso, permettendo così alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton di partire dalla seconda fila. Per la prima volta ho sentito di avere la macchina e questo fa bene, ha commentato il francese dopo la grande prestazione. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Come tenere in linea il vostro gatto? L'obesità felina può causare patologie gravi, quali il diabete, l'artrite, patologie cardiache, difficoltà respiratorie e insufficienza renale. È opportuno combatterla. Prima che il micio inizi la dieta, è bene farlo visitare da un veterinario per una valutazione delle sue condizioni generali. Sarà impostato un piano di dimagrimento che dovrà essere seguito in maniera precisa e costante. In commercio esistono alimenti dietetici studiati appositamente per avere un minor apporto di calorie. È importante pianificare la perdita di peso su un medio periodo, qualche mese, e mai cambiando drasticamente la dieta del nostro micio. Da evitare la pratica di lasciare sempre cibo a disposizione del gatto o quella di dargli da mangiare ogni qualvolta lo chieda. La soluzione migliore è quella di dargli da mangiare 2 volte al giorno con una quantità di cibo prestabilita. Una corretta dieta deve essere accompagnata da un esercizio fisico regolare. L'allenamento migliore avviene attraverso il gioco. Giocare regolarmente è fondamentale per mantenere il micio in condizioni psicofisiche ottimali. Il gatto gioca di buon grado da solo o gioca volentieri con noi.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. In apertura la Formula 1. Un italiano torna a trionfare a Monza dopo 60 anni. Un super Kimi Antonelli compie un'autentica impresa al Gran Premio d'Italia, vincendo dopo una rimonta incredibile partita dalla 19esima posizione. Il ventenne della Mercedes precede all'arrivo il compagno di scuderia George Russell, completa il podio la Red Bull di Max Verstappen. Soltanto sesto Lewis Hamilton, unico ferrarista a tagliare il traguardo, dopo l'incidente al terzo giro che ha costretto Charles Leclerc al ritiro. Alla cronoscalata Montericcio in Sicilia, una vettura in gara è uscita di strada investendo tre persone. Due spettatori di 18 e 20 anni sono morti, mentre un commissario di percorso è rimasto gravemente ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. Alla guida c'era il pilota Marco Nicoletti, illeso. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che si sono conclusi a Kiev due cicli di colloqui con gli inviati speciali del presidente statunitense Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, e che è previsto un terzo incontro, al quale parteciperanno anche i rappresentanti di Regno Unito, Francia e Germania, a seguito dei due cicli di discussioni con i funzionari USA. Il leader ucraino ha affermato che l'obiettivo è una pace giusta ed equa che garantisca che non vi sia mai l'opportunità di riprendere l'aggressione contro l'Ucraina. Colloqui significativi, sostanziali, importanti, ha sottolineato Steve Witkoff. Le accuse della Germania a Mosca per i droni all'aeroporto di Lipsia e la rappresaglia diplomatica di Berlino sono l'inizio di una vera guerra, ha avvertito intanto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. L'AfD ha vinto nettamente le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, secondo la prima proiezione diffusa dall'ARD alla chiusura dei seggi. La formazione tedesca di estrema destra è al 44,5% dei voti, oltre il doppio rispetto al 28% ottenuto nel 2021. Con grande distacco segue la CDU accreditata del 18,5%. Il calcio, nessun passo indietro dopo le polemiche. Gianni Infantino si ricandiderà alla presidenza della FIFA per un quarto mandato alle elezioni del prossimo marzo. Lo ha confermato lo stesso organismo di governo del calcio mondiale. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
3: I'm tired in the gutter. All I feel is pain. I don't know why you left me, but now you're here again. Expecting me to leave on without you in my arms.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: sauce.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. In apertura alla Formula 1, un italiano torna a trionfare a Monza dopo 60 anni. Un super Kimi Antonelli compie un'autentica impresa al Gran Premio d'Italia, vincendo dopo una rimonta incredibile partita dalla 19ª posizione. Il ventenne della Mercedes precede all'arrivo il compagno di scuderia George Russell, completa il podio la Red Bull di Max Verstappen, soltanto sesto Lewis Hamilton, unico ferrarista a tagliare il traguardo dopo l'incidente al terzo giro che ha costretto Charles Leclerc al ritiro. Alla cronoscalata Montericcio in Sicilia, una vettura in gara è uscita di strada investendo tre persone. Due spettatori di 18 e 20 anni sono morti, mentre un commissario di percorso è rimasto gravemente ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. Alla guida c'era il pilota Marco Nicoletti, illeso. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che si sono conclusi a Kiev due cicli di colloqui con gli inviati speciali del presidente statunitense Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, e che è previsto un terzo incontro, al quale parteciperanno anche i rappresentanti di Regno Unito, Francia e Germania, a seguito dei due cicli di discussioni con i funzionari USA. Il leader ucraino ha affermato che l'obiettivo è una pace giusta ed equa che garantisca che non vi sia mai l'opportunità di riprendere l'aggressione contro l'Ucraina. Colloqui significativi, sostanziali, importanti, ha sottolineato Steve Witkoff. Le accuse della Germania a Mosca per i droni all'aeroporto di Lipsia e la rappresaglia diplomatica di Berlino sono l'inizio di una vera guerra, ha avvertito intanto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. L'AfD ha vinto nettamente le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, secondo la prima proiezione diffusa dalla ARD alla chiusura dei seggi. La formazione tedesca di estrema destra è al 44,5% dei voti, oltre il doppio rispetto al 28% ottenuto nel 2021. Con grande distacco segue la CDU accreditata del 18,5%. Il calcio, nessun passo indietro dopo le polemiche. Gianni Infantino si ricandiderà alla presidenza della FIFA per un quarto mandato alle elezioni del prossimo marzo. Lo ha confermato lo stesso organismo di governo del calcio mondiale. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Diverse ricerche eseguite da varie università dimostrano come siano estremamente positive le ripercussioni in una famiglia di un quattro zampe. È possibile trovare molteplici motivi per incentivare la convivenza con gli amici pelosi, soprattutto se in casa ci sono dei bambini. Primo, gli animali aiutano a combattere l'obesità. Un bambino che vive con un quattro zampe ha maggiori possibilità di muoversi. Secondo, diminuisce il rischio di allergie. Crescere con un cane porta ad una riduzione delle probabilità di sviluppare determinate allergie. Terzo, favoriscono la socializzazione. Prendersi costantemente cura di qualcun altro consente di distogliere l'attenzione da videogiochi, tablet, cellulari. Quarto, abbattono differenze sociali e culturali. Un bambino che sin da piccolo abbia imparato a comunicare con il cane e a rispettarlo come appartenente alla famiglia, da grande imparerà a capire e ad accogliere l'altro. Quinto, riducono lo stress. Stress e difficoltà in genere sono alleviati dalla presenza di un pelosetto da coccolare. È scientificamente dimostrato che accarezzare un cane o un gatto abbassa la pressione sanguigna, migliora l'umore e contribuisce a ridurre lo stress.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Etico, dinamico, innovativo.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: La cavia peruviana viene allevata da migliaia di anni in Sud America come animale da carne ed è ancora molto diffusa in Ecuador, Colombia e Perù. Da noi è stata allevata prima come animale da laboratorio e poi da compagnia. Viene anche chiamato porcellino d'India. Essendo un animale di provenienza da zone fredde di montagna, non tollera il caldo eccessivo, mentre non teme il freddo se possiede un ricovero adatto. Nella gabbia bisogna mettere molti tunnel e mensole per permettere all'animale di fare ginnastica. Non deve mancare una tana dove rifugiarsi se spaventato o per dormire. Sono animali erbivori e dobbiamo nutrirli con erba, vegetali da foglia e fieno. Le cavie non producono la vitamina C, che deve essere assolutamente presente nell'alimentazione. Sono animali docilissimi, sia con le persone, sia con altre cavie e conigli nani con i quali possono convivere pacificamente. Tra le patologie più frequenti: scorbuto, problemi dentari e infezioni della bocca, infezioni respiratorie, infestazione da acari, problemi intestinali, pododermatiti. Curiosità: le femmine possono portare avanti due gravidanze contemporaneamente, partorendo piccoli a distanza di 15-20 giorni. Le cavie hanno un'attrazione fatale per il tabacco, riuscendo anche ad aprirsi pacchetti di sigarette pur di mangiarlo. Naturalmente questo va evitato, perché porta inevitabilmente ad intossicazione da nicotina, con tremori, incoordinazione dei movimenti, convulsioni, diarrea, perdita di coscienza e coma. Nei casi più gravi si può avere morte per collasso cardiocircolatorio. Non esistono in Italia vaccini specifici per questi animali. Sono consigliabili controlli annuali con visita completa da parte di un veterinario esperto in questi animali, con controllo delle condizioni dei denti ed esame delle feci raccolte in più giorni.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Radio Viavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Express yourself.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Benvenuti nel mondo Biovet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.